Ua se fulmalu tolu minute te ere tula se fulmalu ato na minute I ona fapopo tuleo se tala le tau mole nei fuwaeng o le tau topoklame le nei asuma fua.

la malie per venir nel tio fa usa vali vali fa talo fa tua il ne va nel chat proclami e la tu ofenga e ma fiamo ngalo ngale ne yaso ya tal tro malo lo mai a wasi ta maftanga ali uli lo sfumali va minuti test from malua

Ewa transforma tolu mene teo na tale tu lai tolu ye fa malulu atu fo ele tatu fa fung angale nei fo ya uli lo tatu no pele ana ua o lata lata fo ina fa umatia le tatu taimi fata plaina I te tonu ole nei fo I fa la ole ole nei ala leo ya te talo ina e fa mnyo pele tu e la fa sausaunga ele nei auli e mani vai aso o momo nei a o pati se sala sa moe lau fa fungfunganga le nei auli I se tau unanga fo e maso e mali le tio sa moe a unanga fungfungfo tua e ma tua tu na spingalo ya na la fu inu le aina ya te talo I tu mo pelo tatu nu lolo man malos e tatu toifero e fo ilungo pevo lia Il vai a suo momo e fa tu fama, fa tu fuo a tu linea e vai a un'altra tu poco la mia, ma non fa fai.